riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu

Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.